le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
2: Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Mat Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Imperdibili offerte di giugno. Piastrella dentarni in gres porcellanato in massa digitale 60x60 a soli 15 euro a metro quadro più IVA. Big Mat Repro. Arten di Fonzaso, Feltre, Cencenighe. E su repro.bigmat.it.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Wow!
5: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figo!

0: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
1: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
2: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
0: Rinnova casa Internorm a Belluno.
3: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
4: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
0: Emisfero, la convenienza è chiara. Tantissimi prodotti a un euro, altri a 1,50 euro e 2 euro e tanti a 3 euro. Fino all'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
5: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
6: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatax-park.com.
7: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
8: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
7: Con Calor Casa risparmi subito, grazie alla tecnologia 5 stelle.
8: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Canel.
7: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
8: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
14: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
15: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
16: Sensitive, oltre la carta casa.
17: Radio Valbellù.

0: l'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Valvelluna. One.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.

0: 60.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
0: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A terra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
6: Sì.
5: Però bella.
6: Ovvio.
5: Però vista mare.
6: Naturale.
5: Però con fascino. Però.
7: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
10: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. E a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
11: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
12: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
16: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale. L'eco del forte terremoto in Venezuela genera apprensione a Belluno, dove molti emigrati e i loro familiari seguono con angoscia le notizie. Daniele Marchioro, ex emigrato, ha raccontato: le comunicazioni sono difficili, abbiamo paura, non ci sono ancora notizie certe sulle vittime, ma le immagini dai social sono disastrose. Il sisma ha colpito duramente la costa, causando possibili migliaia di vittime. Per fortuna il giorno del terremoto era festa nazionale, limitando i danni a uffici e fabbriche. L'associazione Bellunesi nel mondo, pur avendo un numero ridotto di connazionali nel paese, si dichiara pronta ad offrire solidarietà. L'amministrazione comunale di Sospirolo interviene per contrastare il parcheggio selvaggio al lago del Mis. La sindaca Livia Cadore annuncia l'ingaggio di un vigile aggiuntivo per gestire la viabilità e i parcheggi turistici. La valle va rispettata, dice la sindaca, sottolineando che l'introito del parcheggio a pagamento viene usato per tenere a posto la valle. L'obiettivo è garantire un uso più ordinato e rispettoso dell'area, molto frequentata dai turisti, soprattutto durante la stagione estiva. L'ondata di caldo sta mettendo in ginocchio l'agricoltura del bellunese. La CIA segnala un crollo della produzione del latte con le mucche stressate dalle alte temperature. Si registra anche una drastica riduzione del fieno e delle produzioni orticole e florovivaistiche. L'aumento dei costi per l'irrigazione aggrava ulteriormente la situazione, creando un allarme tra gli operatori del settore. Le temperature più alte sono state registrate a Santa Giustina, con picchi di 32,8 gradi. E la regione si prepara un weekend bollente. Tra oggi e domenica sono 18 le città italiane, tra cui Venezia e Verona, in bollino rosso per ondate di calore. Le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi, con possibili effetti negativi sulla salute anche per persone sane. E le alte temperature e la prolungata siccità stanno mettendo a dura prova appunto le produzioni agricole delle terre alte. Il presidente florovivaismo parla di nuova emergenza, sottolineando come le aziende zootecniche dipendenti dall'autoproduzione dei foraggi siano già in forte difficoltà. Il Belluno Volley rinforza il proprio attacco con l'ingaggio di Andrea Baldi, opposto classe 2000. Cresciuto a Bergamo, Baldi ha disputato campionati in A2 e debuttato in Superlega nel 2003 con Catania. Poi a Sorrento ha contribuito alla promozione in A2, alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa in A3, conquistando la salvezza nell'annata appena conclusa. Ed è tutto per ora. Grazie come sempre per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato. Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Imperdibili offerte di giugno. Big Fix Pro 400 ancorante chimico per fissaggio nel calcestruzzo. 12 pezzi al prezzo di 10. A soli 99 euro più IVA. Big Matt Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe. E su repro.bigmat.it.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Life Class Hotel & Spa Porto Rose. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
4: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
3: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa Porto Rose, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
10: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofvg.it.
11: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
12: Emisfero, la convenienza è chiara. Tantissimi prodotti a un euro, altri a 1,50 euro e 2 euro e tanti a 3 euro. Fino all'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
15: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
16: Mamma, guarda! Un muflone! E un dino! E un cavallino! E gli asinelli!
17: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
18: Fino al 1 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
19: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
20: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
21: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
22: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
23: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: aspettaci!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Valle Luna.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni. Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
1: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
2: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
3: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
7: Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
9: Perché scegliere Elettrica?
10: Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo impianti elettrici, automazione, domotica e videosorveglianza.
9: E il fotovoltaico?
10: Progettazione accurata, installazione professionale, pannelli garantiti fino a 25 anni e assistenza a 365 giorni all'anno. Elettrica. Ci trovi a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org. Preventivi e sopralluogo gratuiti.
11: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
12: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
13: Emisfero, la convenienza è chiara. Tantissimi prodotti a un euro, altri a 1,50 euro e 2 euro e tanti a 3 euro. Fino all'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
14: Mamma, guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
15: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
16: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
17: Sensitive, oltre la carta casa.
18: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
19: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
18: Goppion Caffè, bevilo buono.
20: Fino al 1 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
21: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
22: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
25: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
26: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
27: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Dall'11 luglio al 6 settembre, Cortina d'Ampezzo ospita la 34esima edizione di Una montagna di libri, con oltre 40 incontri dedicati a letteratura, attualità, scienza e arte. Tra gli ospiti spiccano la premio Nobel per la pace Oleksandra Matviciuk, Emmanuel Carrère, Manuel Vilas e Viola Ardone. Il festival conferma Cortina come uno dei principali appuntamenti culturali dell'estate, unendo libri, grandi autori e il fascino delle Dolomiti.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: La tua nuova cucina Scavolini, ora con

0: Stoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
1: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
4: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
3: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
6: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
7: Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
10: Emisfero, la convenienza è chiara. Tantissimi prodotti a un euro, altri a 1,50 euro e 2 euro e tanti a 3 euro. Fino all'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Mamma, guarda, un muflone e un daino e un cavallino e gli asinelli.
15: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel parco naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatazpark.com.
16: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
17: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
18: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
19: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
20: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
21: Radio Valbelluna. Ritmo d'estate.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Sì.
1: Brava!
2: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
0: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.

0: In prima pagina, l'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: In occasione del 252esimo anniversario della fondazione, la Guardia di Finanza di Belluno ha presentato il bilancio dell'attività svolta tra il 2025 e i primi mesi del 2026. Circa 3.000 interventi e oltre 730 indagini contro gli illeciti economici e finanziari. Scoperti evasori fiscali, lavoratori irregolari e frodi ai danni dello Stato per milioni di euro, con numerose denunce e sequestri. Importante anche l'attività di soccorso alpino, oltre 300 persone salvate tra il 2025 e i primi mesi del 2026, insieme al costante impegno per la sicurezza del territorio e dei grandi eventi.
0: Bellunese in prima pagina, l'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Wow!
8: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.

0: birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
3: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
6: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
7: Fino al 1 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo, melone retato a 1,49 al chilo. Latte Busca intero, un litro, a 99 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
11: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: Ortodonzia estetica, per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti, a Mel, presso il centro commerciale.
13: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247, autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.
14: Due spiagge private, anche

0: inizia da noi.
1: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.
5: È mezzogiorno e un minuto.
6: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: diretta consegna.
1: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
0: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.

0: L'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Ragazzi, siete pronti?
9: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
10: E che i pinguini sono fedeli?
7: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
11: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
12: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
13: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
14: Accanto a te, Radio Valbelluna.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornati, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
7: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
8: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
7: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
11: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
14: Rinnova casa Internorm a Belluno.
15: Perché scegliere Elettrica?
16: Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo impianti elettrici, automazione, domotica e videosorveglianza.
15: E il fotovoltaico?
16: Progettazione accurata, installazione professionale, pannelli garantiti fino a 25 anni e assistenza a 365 giorni all'anno. Elettrica. Ci trovi a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org. Preventivi e sopralluogo gratuiti.
17: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
21: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
22: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
21: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
22: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
21: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
25: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
26: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
27: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
28: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
29: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
30: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
31: La tua radio, il tuo relax.
0: Radio Valbelluna.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Parigi è la città più costosa d'Europa per i turisti, ma l'Italia è il paese con più città nella top 20. Roma, Milano, Bergamo, Torino e Bologna. Lo rivela uno studio che ha confrontato alloggi, ristorazione, trasporti e intrattenimento nelle principali destinazioni europee. Roma è sesta in classifica e un turista spende in media oltre 200 euro al giorno, mentre Milano è ottava. Lo studio evidenzia anche il forte divario con l'Europa orientale, dove città come Belgrado e Sofia risultano molto più convenienti.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
2: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Rover Basso.
3: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte.

0: alluminio.
1: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
0: Il camion scarrabile è il futuro.
1: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
0: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
1: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
0: A San Pietro in Gù, sul web e social.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
4: Life Class Hotel.

0: tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
1: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa a Porto Rosi, sulla costa slovena. www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
2: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
1: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofvg.it.
3: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
4: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
3: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
4: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
5: Fino al 1 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo, melone retato a 1,49 al chilo. Latte Busca intero, un litro, a 99 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
11: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate. I grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
14: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè. Bevilo buono.
17: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Radio Valbelluna.

0: Per voi, Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.
1: Colpo in pieno giorno a Roma, dove alcuni ladri hanno svaligiato un appartamento vicino alla Basilica di San Giovanni. Dopo aver aperto la cassaforte con una fiamma ossidrica, sono fuggiti con gioielli, oggetti di valore e una preziosa collezione di carte Pokémon e One Piece, per un bottino complessivo di oltre 200.000 euro. Le carte da collezione sono sempre più ricercate dalla criminalità perché possono essere rivendute facilmente sul mercato senza lasciare tracce. Tra i pezzi più rari esistono esemplari che valgono milioni di euro, confermando come il collezionismo di carte sia diventato un mercato paragonabile a quello dei gioielli.
0: Se la normalità non fa per voi, Rete Pazza, la via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
2: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Imperdibili offerte di giugno. Big Fix Pro 400 ancorante chimico per fissaggio nel calcestruzzo. 12 pezzi al prezzo di 10. A soli 99 euro più IVA. Big Matt Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe. E su repro.bigmat.it.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Ragazzi, siete pronti?
5: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
6: E che i pinguini sono fedeli?
4: Sì, va al Tropicale Carium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
7: Sono più

0: Birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Rinnova casa Internorm a Belluno.
6: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
9: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
10: Emisfero, la convenienza è chiara. Tantissimi prodotti a un euro, altri a 1,50 euro e 2 euro e tanti a 3 euro. Fino all'8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App, ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
13: Amore, portami in paradiso.
14: Ok, prenoto il traghetto.
13: Come, scusa?
15: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
16: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
17: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

got it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Valvelluna informa.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valvelluna. Un alpinista sloveno è stato recuperato nella notte sulle tre cime di Lavaredo. L'uomo sulla quarantina ha chiamato il 118 a mezzanotte chiedendo soccorso, ma l'elisoccorso di Belluno non era disponibile. Sono intervenuti l'elicottero da Treviso e una squadra del soccorso alpino. Fortunatamente l'alpinista era illeso e in ottime condizioni. Dovrà però farsi carico dei costi dell'intervento di salvataggio che si preannuncia salatissimo. Un suo connazionale presente sul posto ha preferito rimanere a dormire in quota. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Italia Nostra fermando l'abbattimento dei tigli storici in via Feltre a Belluno. L'ordinanza sospende il piano del Comune ritenendo necessarie ulteriori analisi sulla tutela del patrimonio arboreo urbano e sulla coerenza con i principi costituzionali di salvaguardia ambientale. Italia Nostra parla di vittoria per l'ambiente. L'Unsuno Dolomiti ha consegnato una nuova auto medica per potenziare il servizio di emergenza urgenza nell'Alto Agordino. Il mezzo sarà operativo 12 ore al giorno in sinergia con il coordinamento Agordino per garantire interventi tempestivi nelle aree montane. Questa iniziativa fa parte del piano estate 2026 e si aggiunge al raddoppio degli elicotteri di soccorso e ad altre ambulanze dislocate nei punti strategici. Un dato incoraggiante per la demografia locale: nell'arco di sole 24 ore all'ospedale di Belluno sono venuti alla luce 7 bambini, 4 femmine e 3 maschi, tra cui una coppia di gemelli. Questo piccolo boom di nascite, che rappresenta una crescita del 6,7% rispetto alla media, offre un segnale positivo contro il preoccupante calo demografico che affligge molte aree del paese. Torna una montagna di libri, il Festival Letterario di Cortina d'Ampezzo, con 40 appuntamenti fino al 6 settembre. L'inaugurazione, l'11 luglio, vedrà protagonista Oleksandra Matviuk, premio Nobel per la pace per il suo lavoro con il Center for Civil Liberties in Ucraina. Il festival, diretto da Francesco Chiamulera, esplorerà temi attuali come guerre, democrazia e intelligenza artificiale, con ospite quali Emmanuel Carrer, Manuel Bilas e Vittorio Sgarbi. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Valvelluna.
1: Radio Valvelluna vi ha informato. Radio Valvelluna.

0: mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
1: Millie Bobby Brown ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile dopo la conclusione di Stranger Things. L'attrice conosce il destino di 11, ma ha promesso ai fratelli Duffer di non rivelarlo e continua a mantenere il segreto. Dopo la fine delle riprese ha confessato di essere caduta in una lieve depressione, spiegando quanto sia stato doloroso salutare un personaggio che ha interpretato per 10 anni. Ha anche contattato tutti i colleghi per assicurarsi che il loro rapporto continuasse, chiedendo persino scusa se in passato avesse ferito qualcuno. Brown ha definito il cast una seconda famiglia e ha anticipato un nuovo progetto con David Harbour, l'attore che interpreta Jim Hopper.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a Gion di Limana.
6: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
7: Wow!
8: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
9: Atmosfera magica,
10: pianeti, tornate,
9: realtà aumentata,
10: viaggi in astronave,
9: fulmini.
11: Alla fabbrica della scienza a Jesolo
12: tutto è possibile.
11: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: A terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
15: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al

0: tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Melone retato a 1,49 al chilo. Latte Busca intero, un litro, a 99 centesimi. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
6: Ho già preso i voli.
5: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
7: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
11: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Valbelluna, semplicemente estate.
3: Look

0: se la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.
2: Un uomo in Corea del Sud rischia fino a 5 anni di carcere per aver pubblicato un'immagine creata con l'intelligenza artificiale che mostrava un lupo in libertà. La foto è stata diffusa mentre un lupo era realmente fuggito da uno zoo di Daejeon e molti l'hanno creduta autentica. Secondo le autorità, il falso contenuto ha rallentato le ricerche dell'animale, creando confusione e ritardi nelle operazioni di emergenza. L'uomo ha spiegato di aver agito per scherzo, ma ora dovrà rispondere delle conseguenze della sua azione. Il caso riaccende il dibattito sui rischi della disinformazione generata dall'intelligenza artificiale.
0: Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Panciara arreda. Rinnova lo showroom su una selezione di cucine esposte con condiz-

0: Ravenna 60. Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
0: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
2: Odontoiatria moderna, tecnologia dentale, impronta digitale, sedazione cosciente. Clinica odontoiatrica Dottor Tolotti Alessandro. Professionisti in ortodonzia, implantologia, protesi fissa, conservativa estetica. Centro commerciale Amel in via Tempietto. Convenzionati con Generali. Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
3: Wow!
4: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornati, realtà aumentata, viaggi in astronave. Fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: 8 luglio, prezzi semplici per una spesa facile. E con Emisfero App ancora più occasioni. Scaricala subito. Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
8: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Sono le 18 e un minuto. Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo, Jannik Sinner, debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: IMSS, insieme sempre.
2: Presentato a Roma il rendiconto sociale 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Tra i dati relativi all'attività dell'istituto e alle prestazioni erogate ai cittadini emerge un calo del numero dei pensionati, dai circa 15.756.000 del 2022 agli oltre 15.435.000 del 2025. Da sottolineare anche il permanere del forte divario tra gli importi delle pensioni erogate ai lavoratori e quelle erogate alle lavoratrici, con le pensioni di vecchiaia delle donne che toccano il 45% in meno di quelle degli uomini. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: Il rendiconto non è soltanto la fotografia sterile dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, per onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. Noi ci siamo da prima che nasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
2: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV IMSS.
4: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
2: INPS rinforza la sua presenza sul territorio, inaugurata a Roma, la presenza dei vertici dell'istituto, la nuova agenzia Roma Garbatella, che coprirà il territorio dell'ottavo municipio della capitale. La nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberg.
5: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento impatto territoriale. Quindi noi, per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Valvellina ti emoziona
1: e ti informa.
7: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valvellina. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

Il 18-20 di questo venerdì 26 giugno parte da qui con Lola Young e From Down Here. Ciao a tutti, eccomi qua, buona serata da Loredana Forleo. Queste due ore insieme vedono un bel po' di notizie, protagoniste, tante curiosità. Allora, intanto vorrei partire con un omaggio ad un grande attore, un grande artista, perché sono passati 10 anni dalla scomparsa di Bud Spencer, l'indimenticabile Carlo Pedersoli, che è morto il 27 giugno del 2016 all'età di 85 anni. E per ricordare uno degli attori più amati dal pubblico, non solo italiano, anche internazionale, sono in programma numerose iniziative dedicate alla sua carriera e allo storico sodalizio con Terence Hill. Dal 26 giugno, quindi da oggi, fino al 3 luglio, Sky Cinema Collection propone proprio una maratona dei suoi film, quelli più celebri della coppia, ovviamente, mi riferisco a loro, da Altrimenti ci arrabbiamo, A pari e dispari, passando per Banana Joe e tanti altri, pellicole che comunque continuano a conquistare nuove generazioni. Poi dal 26 al 28 giugno anche Cinecittà World ospita il grande Bud Spencer Tribute, sono 3 giorni di spettacoli, stunt show, musica dal vivo e ospiti speciali, e tra gli appuntamenti più attesi anche il concerto degli Oliver Onions, che sono autori delle celebri colonne sonore dei film di Bud Spencer.

renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk.